ya dai dai lagao mohera hare samko sone lagao mohera hare samko mohera ho tayari amr bana ki bahi